che chiude il discorso delle affinità. Forte petomane, scritta dal diavolo in spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi incontrerai, sorriderai, ma non mi amerai. Forse tu non mi amerai, mi ascolterai, mi seguirai, ma non mi amerai.

nel viaggio. Tra le aquile ha complesso è questo aroma che ha il caffè.

può darsi a un ristorante si starà, con gli occhi intorno c'è chi non si sa, fa niente tanto è un gioco che fan gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

Antonia, Ninive, Memphis o Luxor, valgono Frisco l'Etrusca al sole viaggiante.